panon noron ya selai surono no madesa bang atur kasih madesa isuron lau mappa bere angke kole mappa bere lai